0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Stay with me. Don't bring me down.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Mr. Rocky, you're a fool for this one. AT, what we doing?

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Fini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Me too. I'm in rehab. Just so you know.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Suppose there are times when you lose your troubled mind. Suppose there are times when you're feeling undefined.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

trovarti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, 3 persone della stessa famiglia sono state uccise nella loro abitazione nel quartiere Aurelio a Roma. A perdere la vita sono stati Kamal Udu, 39 anni, la moglie Arzu, 38, e la figlia Alicia, di appena 6 anni. L'unico superstite è il figlio maggiore della coppia, Onion, 18 anni, rimasto ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La famiglia era originaria del Bangladesh. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Ora gli esteri: Israele, Libano e Stati Uniti hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del 5º round di negoziati diretti. L'intesa prevede 2 zone pilota con graduale ritiro delle forze israeliane e il passaggio di consegne all'esercito libanese, mentre le IDF resteranno nella zona di sicurezza. Hezbollah condanna l'accordo. Resta alta la tensione tra Washington e Teheran dopo i nuovi scontri nello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti ha confermato di aver condotto raid contro siti iraniani di missili, droni e radar in risposta all'attacco a una nave commerciale. Washington accusa Teheran di aver violato il cessate il fuoco e di aver messo a rischio la libertà.

0: libertà di navigazione in un corridoio commerciale strategico. I Pasdaran hanno invece affermato di aver respinto l'attacco americano e promesso una risposta rapida e decisa contro nuove azioni militari. Calcio ai mondiali, si sono chiusi i gruppi G, H e I. In quest'ultimo girone la Francia chiude a punteggio pieno dopo il 4-1 rifilato a una Norvegia imbottita di riserve. Nell'altra sfida del girone il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. Nel gruppo H la Spagna batte 1-0 l'Uruguay, si qualifica da prima del girone ed elimina i sudamericani. Storico passaggio del turno per Capoverde, cui basta lo 0-0 con l'Arabia Saudita per chiudere al secondo posto con 3 pareggi. Nel gruppo G il Belgio liquida 5-1 la Nuova Zelanda e passa da primo del girone, Egitto secondo dopo l'1-1 con l'Iran. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Non è corretto somministrare farmaci umani ai nostri pet, ma è necessario utilizzare farmaci espressamente formulati e realizzati per le loro caratteristiche fisiologiche. Vale sempre la regola di evitare il fai da te e il seguire i consigli di fantomatici blog, ma la necessità di affidarsi al consiglio professionale del nostro veterinario. Ecco una serie di farmaci umani che non dovrebbero essere assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a 4 zampe.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.

0: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato molti sensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet, notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura la cronaca. Tre persone della stessa famiglia sono state uccise nella loro abitazione nel quartiere Aurelio a Roma. A perdere la vita sono stati Kamal Udu, 39 anni, la moglie Arzu, 38, e la figlia Alicia, di appena 6 anni. L'unico superstite è il figlio maggiore della coppia, Onion, 18 anni, rimasto ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La famiglia era originaria del Bangladesh. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Ora gli esteri. Israele, Libano e Stati Uniti hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati diretti. L'intesa prevede due zone pilota con graduale ritiro delle forze israeliane e il passaggio di consegne all'esercito libanese, mentre le IDF resteranno nella zona di sicurezza. Hezbollah condanna l'accordo. Resta alta la tensione tra Washington e Teheran dopo i nuovi scontri nello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti ha confermato di aver condotto raid contro siti iraniani di missili, droni e radar in risposta all'attacco a una nave commerciale. Washington accusa Teheran di aver violato il cessate il fuoco e di aver messo a rischio la libertà di navigazione in un corridoio commerciale strategico. I Pasdaran hanno invece affermato di aver respinto l'attacco americano e promesso una risposta rapida e decisa contro nuove azioni militari. Calcio ai mondiali. Si sono chiusi i gruppi G, H e I. In quest'ultimo girone la Francia chiude a punteggio pieno dopo il 4-1 rifilato a una Norvegia imbottita di riserve. Nell'altra sfida del girone il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. Nel gruppo H la Spagna batte 1-0 l'Uruguay, si qualifica da prima del girone ed elimina i sudamericani. Storico passaggio del turno per Capoverde, cui basta lo 0-0 con l'Arabia Saudita per chiudere al secondo posto con 3 pareggi. Nel gruppo G il Belgio liquida 5-1 la Nuova Zelanda e passa da primo del girone, Egitto secondo dopo l'1-1 con l'Iran. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
3: Made a six-figure deal.

0: Vet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!

Mi hai chiuso la videochiamata! La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:04.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Israele, Libano e Stati Uniti hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati diretti dopo intensi colloqui durati 5 giorni. L'intesa prevede 2 zone pilota con graduale ritiro delle forze israeliane e il passaggio di consegna all'esercito libanese, mentre le IDF resteranno nella zona di sicurezza. Hezbollah condanna l'accordo evidenziando possibili divisioni interne e continuando a chiedere il ritiro israeliano dal sud del Libano. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parla invece di successo negoziale e di colpo all'Iran. Resta alta la tensione tra Washington e Teheran dopo i nuovi scontri nello stretto di Hormuz. Il comando centrale del

Gli Stati Uniti ha confermato di aver condotto raid contro siti iraniani di missili, droni e radar in risposta all'attacco a una nave commerciale nello stretto. Washington accusa Teheran di aver violato il cessate il fuoco e di aver messo a rischio la libertà di navigazione in un corridoio commerciale strategico. I Pasdaran hanno invece affermato di aver respinto l'attacco americano e promesso una risposta rapida e decisa contro nuove azioni militari. La cronaca: 3 persone della stessa famiglia sono state uccise nella loro abitazione nel quartiere Aurelio a Roma. A perdere la vita sono stati Kamal Udu, 39 anni, la moglie Arzu, 38, e la figlia Alicia, di appena 6 anni. L'unico superstite è il figlio maggiore della coppia, Onion, 18 anni, rimasto ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La famiglia era originaria del Bangladesh. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Calcio: primo colpo di mercato del nuovo Milan targato Ruben Amorim. La società rossonera ha chiuso l'acquisto di Gonzalo Ramos dal Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro, che rappresenta l'operazione più costosa della storia del club. L'attaccante portoghese, scelto dal tecnico come primo obiettivo per il nuovo progetto, ha già svolto le visite mediche negli Stati Uniti e firmerà un contratto quinquennale da 7 milioni di euro netti a stagione tra parte fissa e bonus. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: L'aquila reale vive sui rilievi montuosi delle zone temperate dell'Europa, nella parte nord dell'Asia, nel Nord America, Nord Africa e in Giappone. In Italia è presente su tutte le più importanti catene montuose, Alpi, Appennino, Monti Sardi e Siciliani. Un territorio frequentato da una coppia di aquile reali è solitamente composto da un sito di nidificazione con pareti rocciose ospitanti i nidi e da una serie di territori di caccia poco o per nulla boscati, localizzati di norma in posizione periferica rispetto al settore con i nidi. I nidi sono collocati al di sotto dei territori di caccia estivi per agevolare il trasporto di pesanti prede ai giovani. Di solito si trovano intorno ai 1700-2200 metri. L'aquila reale è un animale fedele. Infatti le coppie di aquila reale rimangono insieme per tutta la vita e, conquistato un territorio, rimangono stanziali per molti anni, costruendo nei dintorni, sulle pareti a picco dei dirupi o più raramente fra i rami degli alberi più alti, anche una decina di nidi, scegliendo di anno in anno quello che sembra il più adatto. Condividono il territorio. Durante il periodo dell'accoppiamento, il maschio e la femmina si corteggiano sia a terra che in aria. A terra il maschio gira intorno alla femmina saltellando. In aria, invece, il rituale di accoppiamento prosegue per vari giorni e vede impegnati entrambi gli individui in spettacolari evoluzioni aeree chiamate la danza del cielo. Il controllo del territorio, che varia da 40 a 180 km quadrati, viene effettuato equamente tra maschio e femmina, e il più delle volte si limita a volteggi lungo il confine del territorio stesso, per segnalare alle altre aquile quali siano gli effettivi confini. Quando i piccoli di aquila diventano indipendenti nel volo, vengono portati dai genitori fuori dai confini del territorio natale e diventano nomadi fino a quando, verso i 3-6 anni, costituiranno un nuovo nucleo familiare con altri esemplari.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Israele, Libano e Stati Uniti hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati diretti dopo intensi colloqui durati 5 giorni. L'intesa prevede 2 zone pilota con graduale ritiro delle forze israeliane e il passaggio di consegna all'esercito libanese, mentre le IDF resteranno nella zona di sicurezza. Hezbollah condanna l'accordo evidenziando possibili divisioni interne e continuando a chiedere il ritiro israeliano dal sud del Libano. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parla invece di successo negoziale e di colpo all'Iran. Resta alta la tensione tra Washington e

0: E Teheran, dopo i nuovi scontri nello stretto di Hormuz, il comando centrale degli Stati Uniti ha confermato di avere condotto raid contro siti iraniani di missili, droni e radar in risposta all'attacco a una nave commerciale nello stretto. Washington accusa Teheran di aver violato il cessate il fuoco e di aver messo a rischio la libertà di navigazione in un corridoio commerciale strategico. I Pasdaran hanno invece affermato di aver respinto l'attacco americano e promesso una risposta rapida e decisa contro nuove azioni militari. La cronaca: 3 persone della stessa famiglia sono state uccise nella loro abitazione nel quartiere Aurelio a Roma. A perdere la vita sono stati Kamal Udu, 39 anni, la moglie Arzu, 38, e la figlia Alicia, di appena 6 anni. L'unico superstite è il figlio maggiore della coppia, Onion, 18 anni, rimasto ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La famiglia era originaria del Bangladesh. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Calcio: primo colpo di mercato del nuovo Milan targato Ruben Amorim. La società rossonera ha chiuso l'acquisto di Gonzalo Ramos dal Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro, che rappresenta l'operazione più costosa della storia del club. L'attaccante portoghese, scelto dal tecnico come primo obiettivo per il nuovo progetto, ha già svolto le visite mediche negli Stati Uniti e firmerà un contratto quinquennale da 7 milioni di euro netti a stagione tra parte fissa e bonus. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group,

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Un nuovo sisma di magnitudo 4.9 ha colpito il Venezuela nelle scorse ore dopo le scosse devastanti avvenute nel pomeriggio di mercoledì. Il governo di Caracas ha fatto sapere di essere pronto a limitare l'accesso allo stato di La Guaira, una delle aree più colpite dalle scosse mortali dei giorni scorsi. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del sisma. I morti sono quasi 1000, mentre i dispersi sono oltre 50.000. E tra le vittime ci sono anche 4 italo-venezuelani, mentre sono 4 i feriti e 41 i dispersi. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato l'invio di oltre 100 operatori specializzati nelle ricerche tra le macerie. Una prima squadra è già arrivata sul posto ed è operativa, mentre un secondo contingente è in arrivo con ulteriori specialisti. L'Italia ha inoltre stanziato un primo pacchetto di aiuti economici, pari a circa 10 milioni di euro attraverso la Caritas, con la possibilità di istituire nuovi fondi. A Roma è caccia al killer che ieri sera ha sterminato una famiglia originaria del Bangladesh in zona Casalotti. Il padre di 39 anni, la madre 38enne e la figlia di 8 anni sono stati uccisi a coltellate. L'unico superstite è il figlio maggiore di 18 anni, rimasto ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. In casa è stata trovata la mannaia usata per il massacro, indaga la squadra mobile. Lo sport. Arrivano altre sentenze dai mondiali di calcio. Nel gruppo I la Francia chiude a punteggio pieno dopo il 4-1 rifilato a una Norvegia imbottita di riserve. Nell'altra sfida del girone il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. Nel gruppo H la Spagna batte 1-0 l'Uruguay, si qualifica da prima del girone ed elimina i sudamericani. Storico passaggio del turno per Capoverde, cui basta lo 0-0 con l'Arabia Saudita per chiudere al secondo posto con 3 pareggi. Nel gruppo G il Belgio liquida 5-1 la Nuova Zelanda e passa da primo del girone, grazie anche all'1-1 dell'Egitto con l'Iran. Salah e compagni ai 16esimi da secondi. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo 1,5 volte la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme,

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Un nuovo sisma di magnitudo 4.9 ha colpito il Venezuela nelle scorse ore dopo le scosse devastanti avvenute nel pomeriggio di mercoledì. Il governo di Caracas ha fatto sapere di essere pronto a limitare l'accesso allo stato di La Guaira, una delle aree più colpite dalle scosse mortali dei giorni scorsi. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del sisma. I morti sono quasi 1000, mentre i dispersi sono oltre 50.000. E tra le vittime ci sono anche 4 italo-venezuelani, mentre sono 4 i feriti e 41 i dispersi. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato l'invio di oltre 100 operatori specializzati nelle ricerche tra le macerie. Una prima squadra è già arrivata sul posto ed è operativa, mentre un secondo contingente è in arrivo con ulteriori specialisti. L'Italia ha inoltre stanziato un primo pacchetto di aiuti economici, pari a circa 10 milioni di euro attraverso la Caritas, con la possibilità di istituire nuovi fondi. A Roma è caccia al killer che ieri sera ha sterminato una famiglia originaria del Bangladesh in zona Casalotti. Il padre di 39 anni, la madre 38enne e la figlia di 8 anni sono stati uccisi a coltellate. L'unico superstite è il figlio maggiore di 18 anni, rimasto ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. In casa è stata trovata la mannaia usata per il massacro, indaga la squadra mobile. Lo sport. Arrivano altre sentenze dai mondiali di calcio. Nel gruppo I la Francia chiude a punteggio pieno dopo il 4-1 rifilato a una Norvegia imbottita di riserve. Nell'altra sfida del girone il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. Nel gruppo H la Spagna batte 1-0 l'Uruguay, si qualifica da prima del girone ed elimina i sudamericani. Storico passaggio del turno per Capoverde, cui basta lo 0-0 con l'Arabia Saudita per chiudere al secondo posto con 3 pareggi. Nel gruppo G il Belgio liquida 5-1 la Nuova Zelanda e passa da primo del girone, grazie anche all'1-1 dell'Egitto con l'Iran. Salah e compagni ai 16esimi da secondi. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prurito del gatto associato a disturbi comportamentali. Il prurito nel gatto non è sempre compreso dai proprietari, in quanto i felini possono manifestarlo attraverso un leccamento compulsivo che viene interpretato come una normale attività di pulizia. Le infiammazioni pruriginose della cute di natura comportamentale si presentano generalmente con la comparsa di aree sprovviste di pelo provocate da un eccessivo leccamento o strappamento del mantello. Questo può essere attribuito a situazioni che provocano ansie, come l'assenza prolungata del proprietario, l'arrivo di un altro animale o di un bambino in famiglia, il cambio di abitazione, la conflittualità con altri animali, il ricovero in gattili o ambulatori. In genere si tratta di gatti che vivono in casa con altri animali. Sono interessate le aree del corpo facilmente raggiungibili dal leccamento, come il ventre, la parte interna delle cosce, l'inguine. Il corso della malattia è lungo, progredisce lentamente, persistendo talora per mesi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione: si riaccende la tensione sull'Iran, il Bahrain denuncia attacchi di droni iraniani nelle prime ore del mattino, in precedenza i Pasdaran avevano affermato di aver attaccato siti statunitensi nel Golfo in rappresaglia agli attacchi americani in Iran. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha giustificato il raid contro depositi di munizioni e droni iraniani come risposta all'attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. A Roma è caccia al killer che ieri sera ha sterminato una famiglia originaria del Bangladesh in zona Casalotti. Il padre 39 anni, la madre 38 e la figlia di 8 anni sono stati uccisi a coltellate. L'unico superstite del figlio maggiore di 18 anni, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. In casa è stata trovata la mannaia usata per il massacro.

0: Polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese connazionale delle tre vittime e amico di famiglia principale sospettato. Un nuovo sisma di magnitudo 4.9 ha colpito il Venezuela nelle scorse ore dopo le scosse devastanti avvenute nel pomeriggio di mercoledì e si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime. I morti sono quasi 1000, i dispersi oltre 50.000. Tra le vittime ci sono anche 4 italo-venezuelani, mentre sono 4 i feriti e 41 quelli ancora dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato l'invio di oltre 100 operatori specializzati nelle ricerche tra le macerie e una prima squadra è già arrivata sul posto. Nel 46esimo anniversario della strage di Ustica, quando un 19 precipitò in mare provocando la morte di 81 persone, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il pensiero di vicinanza e solidarietà va anzitutto ai familiari delle vittime. La ricostruzione è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, ha affermato il Capo dello Stato. In MotoGP domini Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Sul circuito di Assen, Jorge Martin è stato il più veloce, precedendo di appena 11 millesimi Ai Ogura. Chiude la prima fila Marco Bezzecchi, terzo. Quinta piazza per Pecco Bagnaia, Marc Marquez settimo con l'altra Ducati ufficiale.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

Rinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione all'origine del triplice omicidio è avvenuto ieri sera in un appartamento nel quartiere Casalotti a Roma, dove sono stati uccisi a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni. Ci sarebbe un rifiuto alle avance del killer verso la donna. Ferito anche il figlio maggiore di 18 anni, ora in ospedale in condizioni non gravi. In casa è stata trovata la mannaia usata per il massacro. Polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese connazionale delle tre vittime e amico di famiglia. Si riaccende la tensione sull'Iran. Il Bahrain denuncia attacchi di droni iraniani avvenuti nelle prime ore del mattino. In precedenza i Pasdaran avevano affermato di aver attaccato siti statunitensi nel Golfo in rappresaglia agli attacchi americani in Iran. La risposta alla violazione di qualsiasi articolo del memorandum d'intesa sarà rapida e decisa, scrive su X Mohsen Rezai, consigliere della guida suprema Mujtaba Khamenei. In Libano, il giorno dopo la firma dell'accordo quadro per la pace tra il governo di Beirut e Israele, droni dell'esercito dello Stato ebraico avrebbero colpito la zona di Nabatieh nel sud del paese dei cedri. Sale a 4 il numero degli italo-venezuelani morti nel violento sisma che mercoledì ha colpito il Venezuela. Alle tre vittime accertate tra i connazionali si è aggiunta una donna di origini siciliane che risultava dispersa, Francesca Mannina, 42 anni, della provincia di Palermo. 4 invece gli italo-venezuelani feriti, 41 dispersi. Il bilancio complessivo si aggrava di ora in ora, almeno 920 morti e oltre 50.000 dispersi. Si scava a mani nude, tra i resti dei palazzi crollati mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. Il tennis, Jannik Sinner parla al Media Day a Wimbledon a 2 giorni dall'esordio nello slam londinese contro il serbo Kecmanovic. Come ho sempre detto, il torneo più bello, il più prestigioso, aver di nuovo l'onore di giocare qui è molto bello, ha detto l'azzurro, campione in carica del torneo, che poi sugli esami effettuati dopo Roland Garros spiega: erano controlli generali per verificare il mio stato di salute, per essere sicuri che fosse tutto a posto dal punto di vista fisico, e così è stato. Tutti i test hanno dato risultati molto positivi. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione all'origine del triplice omicidio è avvenuto ieri sera in un appartamento nel quartiere Casalotti a Roma, dove sono stati uccisi a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni. Ci sarebbe un rifiuto alle avance del killer verso la donna. Ferito anche il figlio maggiore di 18 anni, ora in ospedale in condizioni non gravi. In casa è stata trovata la mannaia usata per il massacro. Polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese con nazionale delle 3 vittime e amico di famiglia. Si riaccende la tensione sull'Iran. Il Bahrain denuncia attacchi di droni iraniani avvenuti nelle prime ore del mattino. In precedenza i Pasdaran avevano affermato di aver attaccato siti statunitensi nel Golfo in rappresaglia agli attacchi americani in Iran. La risposta alla violazione di qualsiasi articolo del memorandum d'intesa sarà rapida e decisa, scrive su X Moshen Rezai, consigliere della guida suprema Mujtaba Khamenei. In Libano, il giorno dopo la firma dell'accordo quadro per la pace tra il governo di Beirut e Israele, droni dell'esercito dello Stato ebraico avrebbero colpito la zona di Nabatieh nel sud del paese dei cedri. Sale a 4 il numero degli italo-venezuelani morti nel violento sisma che mercoledì ha colpito il Venezuela. Alle 3 vittime accertate tra i connazionali si è aggiunta una donna di origini siciliane che risultava dispersa, Francesca Mannina, 42 anni, della provincia di Palermo. 4 invece gli italo-venezuelani feriti, 41 dispersi. Il bilancio complessivo si aggrava di ora in ora, almeno 920 morti e oltre 50.000 dispersi. Si scava a mani nude, tra i resti dei palazzi crollati mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. Il tennis, Jannik Sinner parla al Media Day a Wimbledon a 2 giorni dall'esordio nello slam londinese contro il serbo Kecmanovic. Come ho sempre detto, il torneo più bello, il più prestigioso, aver di nuovo l'onore di giocare qui è molto bello, detto l'azzurro, campione in carica del torneo, che poi sugli esami effettuati dopo Roland Garros spiega: erano controlli generali per verificare il mio stato di salute, per essere sicuri che fosse tutto a posto dal punto di vista fisico, e così è stato. Tutti i test hanno dato risultati molto positivi. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Apriamo dal Medio Oriente. Si alza la tensione in Libano dopo l'accordo quadro firmato tra Beirut e Israele con la mediazione di Stati Uniti. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha definito l'intesa umiliante e vergognosa, sostenendo che rappresenti una rinuncia alla sovranità libanese. Nella notte centinaia di sostenitori del movimento sciita sono scesi in piazza Beirut per protestare contro l'accordo. Secondo i media locali, l'esercito è intervenuto per disperdere alcune manifestazioni. Intanto, nel sud del Libano, un drone israeliano avrebbe colpito la zona di Nabatieh a poche ore dalla firma dell'intesa. Passiamo alla guerra in Ucraina. Kiev rivendica un attacco contro il complesso industriale Titan Barricadi nella regione russa di Volgograd, impianto considerato strategico per la produzione di artiglieria. Mosca parla di un raid respinto, ma conferma 10 ferite e danni ad alcune strutture industriali. Il presidente Volodymyr Zelensky denuncia intanto una nuova settimana di bombardamenti russi, circa 1.400 droni, 1.500 bombe guidate e 900 missili lanciati contro il territorio ucraino. Nella regione di Sumy, un uomo di 66 anni è stato ucciso da un attacco con droni contro una casa privata. Torniamo in Italia. Proseguono le ricerche del presunto autore del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti a Roma, dove sono stati uccisi padre, madre e una bambina di 8 anni di origine bengalese. Gli investigatori seguono la pista passionale. Il sospettato avrebbe perseguitato la donna e, dopo essere stato respinto, avrebbe compiuto la strage. Ricercato in tutta Italia, Hossein Shahadat, 43 anni, la cui foto è stata diffusa dalla polizia. Le ricerche si sono concentrate anche in provincia di Frosinone, dove aveva appena ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato politico. E ora la politica. Matteo Salvini minimizza la crescita nei sondaggi di Roberto Vannacci del Movimento Futuro Nazionale. Da Rimini, il leader della Lega, ha spiegato di non sentirsi preoccupato e ha indicato nelle elezioni del 2027 il vero banco di prova, ribadendo l'obiettivo di mantenere la Lega in doppia cifra e confermare il centrodestra al governo. Chiudiamo con la MotoGP, sprint da sogno per Aprilia ad Assen con la doppietta del team Trackhouse, vittoria di Raul Fernandez davanti a Dai Ogura, terzo Fabio Di Giannantonio, quarto il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Dopo una penalità per Pecco Bagnaia, Marc Marquez sale al sesto posto. In classifica Bezzecchi allunga a più 9 su Jorge Martin. Domani alle 14 il via alla gara lunga del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Etico, dinamico, innovativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Apriamo dal Medio Oriente. Si alza la tensione in Libano dopo l'accordo quadro firmato tra Beirut e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha definito l'intesa umiliante e vergognosa, sostenendo che rappresenti una rinuncia alla sovranità libanese. Nella notte centinaia di sostenitori del movimento sciita sono scesi in piazza Beirut per protestare contro l'accordo. Secondo i media locali, l'esercito è intervenuto per disperdere alcune manifestazioni. Intanto, nel sud del Libano, un drone israeliano avrebbe colpito la zona di Nabatieh a poche ore dalla firma dell'intesa. Passiamo alla guerra in Ucraina. Kiev rivendica un attacco contro il complesso industriale Titan Barricadi nella regione russa di Volgograd, impianto considerato strategico per la produzione di artiglieria. Mosca parla di un raid respinto, ma conferma 10 ferite e danni ad alcune strutture industriali. Il presidente Volodymyr Zelensky denuncia intanto una nuova settimana di bombardamenti russi. Circa 1.400 droni, 1.500 bombe guidate e 900 missili lanciati contro il territorio ucraino. Nella regione di Sumy, un uomo di 66 anni è stato ucciso da un attacco con droni contro una casa privata. Torniamo in Italia. Proseguono le ricerche del presunto autore del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti a Roma, dove sono stati uccisi padre, madre e una bambina di 8 anni di origine bengalese. Gli investigatori seguono la pista passionale. Il sospettato avrebbe perseguitato la donna e, dopo essere stato respinto, avrebbe compiuto la strage. Ricercato in tutta Italia, Hossein Shahadat, 43 anni, la cui foto è stata diffusa dalla polizia. Le ricerche si sono concentrate anche in provincia di Frosinone, dove aveva appena ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato politico. E ora la politica. Matteo Salvini minimizza la crescita nei sondaggi di Roberto Vannacci del Movimento Futuro Nazionale. Da Rimini, il leader della Lega, ha spiegato di non sentirsi preoccupato e ha indicato nelle elezioni del 2027 il vero banco di prova, ribadendo l'obiettivo di mantenere la Lega in doppia cifra e confermare il centrodestra al governo. Chiudiamo con la MotoGP, sprint da sogno per Aprilia ad Assen, con la doppietta del team Trackhouse, vittoria di Raul Fernandez davanti a Dai Ogura. Terzo Fabio Di Giannantonio, quarto il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Dopo una penalità per Pecco Bagnaia, Marc Marquez sale al sesto posto. In classifica Bezzecchi allunga a più 9 su Jorge Martin. Domani alle 14 il via alla gara lunga del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I vaccini. Nel campo animale, l'introduzione dei vaccini ha sradicato pericolose malattie infettive, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, e che provocavano la morte di migliaia di animali di varie specie in tutto il mondo. Così, salute e benessere dei nostri amici a quattro zampe passano attraverso un'accurata gestione di un programma vaccinale, volto alla prevenzione dell'insorgenza di malattie infettive, che possono colpire il nostro cane o gatto. La vaccinazione è eseguita con lo scopo di provocare nell'organismo animale sano la comparsa di un tasso anticorpale capace di assicurare una protezione a lungo termine. Dal momento che la vaccinazione stimola il sistema immunitario, è necessario un certo periodo di tempo, in genere intorno alle 2-3 settimane, perché la risposta evocata dalla vaccinazione raggiunga un livello tale da rendere immune l'animale. Il cucciolo, prima di essere sottoposto ad un programma vaccinale, dovrà essere attentamente visitato dal medico veterinario. È da sottolineare come attualmente i vaccini in commercio siano caratterizzati da un elevato grado di efficacia ed innocuità, per cui quasi inesistenti sono gli eventuali effetti secondari.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari. We were rolling with the wind.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Apriamo dal Medio Oriente. Si alza la tensione in Libano dopo l'accordo quadro firmato tra Beirut e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha definito l'intesa umiliante e vergognosa, sostenendo che rappresenti una rinuncia alla sovranità libanese. Nella notte centinaia di sostenitori del movimento sciita sono scesi in piazza Beirut per protestare contro l'accordo. Secondo i media locali, l'esercito è intervenuto per disperdere alcune manifestazioni. Intanto, nel sud del Libano, un drone israeliano avrebbe colpito la zona di Nabatieh a poche ore dalla firma dell'intesa. Passiamo alla guerra in Ucraina. Kiev rivendica un attacco contro il complesso industriale Titan Barricadi nella regione russa di Volgograd, impianto considerato strategico per la produzione di artiglieria. Mosca parla di un raid respinto, ma conferma 10 ferite e danni ad alcune strutture industriali. Il presidente Volodymyr Zelensky denuncia intanto una nuova settimana di bombardamenti russi. Circa 1.400 droni, 1.500 bombe guidate e 900 missili lanciati contro il territorio ucraino. Nella regione di Sumy, un uomo di 66 anni è stato ucciso da un attacco con droni contro una casa privata. Torniamo in Italia. Proseguono le ricerche del presunto autore del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti a Roma, dove sono stati uccisi padre, madre e una bambina di 8 anni di origine bengalese. Gli investigatori seguono la pista passionale. Il sospettato avrebbe perseguitato la donna e, dopo essere stato respinto, avrebbe compiuto la strage. Ricercato in tutta Italia, Hossein Shahadat, 43 anni, la cui foto è stata diffusa dalla polizia. Le ricerche si sono concentrate anche in provincia di Frosinone, dove aveva appena ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato politico. E ora la politica. Matteo Salvini minimizza la crescita nei sondaggi di Roberto Vannacci del Movimento Futuro Nazionale. Da Rimini, il leader della Lega, ha spiegato di non sentirsi preoccupato e ha indicato nelle elezioni del 2027 il vero banco di prova, ribadendo l'obiettivo di mantenere la Lega in doppia cifra e confermare il centrodestra al governo. Chiudiamo con la MotoGP, sprint da sogno per Aprilia ad Assen, con la doppietta del team Trackhouse, vittoria di Raul Fernandez davanti a Dai Ogura, terzo Fabio Di Giannantonio, quarto il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Dopo una penalità per Pecco Bagnaia, Marc Marquez sale al sesto posto. In classifica Bezzecchi allunga a più 9 su Jorge Martin. Domani alle 14 il via alla gara lunga del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: sconsigliata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Apriamo dal Medio Oriente, dove resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti nonostante il memorandum d'intesa firmato nei giorni scorsi. Nella notte Washington ha condotto raid contro depositi di missili, droni e radar sulla costa meridionale iraniana, sostenendo di aver risposto all'attacco contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Teheran ha denunciato una violazione del cessate il fuoco e ha reagito colpendo obiettivi militari statunitensi nella regione. Nel corso della giornata un proiettile ha colpito una petroliera in transito a Hormuz, mentre Bahrain e Kuwait hanno accusato l'Iran di aver lanciato droni. In serata però sono arrivati segnali di de-escalation. Secondo i media iraniani è stato istituito un canale diplomatico diretto tra Teheran e Washington per gestire la situazione nello stretto di Hormuz. Sul fronte politico continuano le polemiche sull'accordo quadro firmato da Israele e Libano con la mediazione americana. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, lo ha definito umiliante e vergognoso, mentre nella notte centinaia di sostenitori del movimento sciita hanno manifestato a Beirut. Restiamo all'estero, continua l'emergenza in Venezuela dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, fino a quasi 7 milioni di persone potrebbero essere state coinvolte dal disastro. Il bilancio delle vittime ha superato quota 900, mentre dispersi restano oltre 50.000. Proseguono intanto le operazioni di soccorso internazionali. Le squadre italiane di vigili del fuoco, protezione civile e personale sanitario hanno raggiunto La Guaira, una delle zone più colpite, mentre un secondo aereo dell'aeronautica militare è partito con ulteriori rinforzi, confermata anche la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina, originaria di una famiglia siciliana. Torniamo in Italia, proseguono senza sosta le ricerche di Shahadat Hossain, il 45enne bengalese sospettato della strage avvenuta a Casalotti alla periferia di Roma. Padre, madre e un bambino di 8 anni sono stati uccisi a colpi di mannaia all'interno della loro abitazione, ferito ma sopravvissuto il figlio ventenne della coppia. Gli investigatori seguono la pista di un delitto maturato dopo le ripetute molestie rivolte alla donna da parte del sospettato. Nel pomeriggio un controllo su un frecciarossa alla stazione di Bologna aveva fatto sperare nella cattura dell'uomo, ma si è trattato di uno scambio di persona. Le ricerche proseguono in tutta la capitale con l'ausilio di droni e l'analisi delle telecamere di sorveglianza. Chiudiamo con la Formula 1. George Russell partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Austria. A Spielberg, il pilota della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. «Mi sento alla grande, è stato un giro fantastico», ha commentato Russell. Soddisfatto anche Leclerc, che ha definito il risultato una sorpresa positiva. Non manca Mancano però le polemiche. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha contestato la gestione dell'incidente di Verstappen nel finale delle qualifiche, sostenendo che ci voleva una doppia bandiera gialla. Domani alle 15 il via della gara. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite

0: Periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Let's get it.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.